firma era d'oro, era firma di re, ucciso sui monti di Trento, di Trento.

vecchie coi rosari, e intorno i fuochi delle guardie rosse accesi per scacciare i lupi, e vecchie coi rosari.